0: deve fare da talento marei ballo pa trabajar.
1: Pensilvania Stereo 93.1.

0: Jedi. Farruko.
1: Obi.
0: Seguimos comandando la fucking carretera.